Kenuni. Get Kenuni. Come of Yesu Kende. Come Chandra. Item Rock. Madiloy. And Oriti. Nyaka Chieng.